Tu cludrin golai. To parafin, to parabai, gerebai, draitit gulai. Ai.